0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Avete sentito il promo, ragazzi? Domani sera ci rincontriamo con Paris Set, ma alle 23 iniziamo con Rap and Drop. Sempre io, Don Cash al microfono, perché c'è la cassa dritta che incontra il rap e il pop italiano. Così hai un programma tutto da ballare a squarciagola, come quando ci vedi sul palco. Super fun! Addice to you, di Avicii Otremè, e la prossima! Party.

Questa me la sbaglia sempre. Goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine, quindi grazie Matteo Epis, grazie Domunari per tutta questa musica, per tutte le hit. Noi ci rincontriamo domani sera alle 23.30 dopo Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, e poi anche tutti i giorni dalle 15 alle 16 per il Don't Stop the Party, la terza ora che passiamo insieme. Peace out anche da parte di Don Cash.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario, per cui, per esempio,
3: 10 c-

0: tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

appuntamento del mese di settembre torna. Disco Radio lo muove, tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, con me non può mancare Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così, Nick Jam.

0: ci serve dell'abbigliamento anni 90. Dai, oggi facciamo una festa a tema all'interno del Rhythmic Easter Extended Version. Ci sono io, Alessio Risi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio che non solo ci farà ascoltare dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Siete pronti a viaggiare con me? Allora, tra un attimo, dal 96, Mark Morrison e la sua Return of the Mac. Ritroveremo Pet Shop Boys con Go West. Partiamo da Gaia. Era il 2000, l'anno di Never Meet.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: di una cover. Erano i Village People, quelli di Go West, poi ripresi nel 1993 dai Pet Shop Boys. Parte così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo anche Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
0: Inizia ufficialmente il weekend, molti di voi magari si stanno muovendo per fare una gitarella fuori porta o magari per le proprie ferie. Allora approfittiamone ancora per ricordare che Disco Radio la potete portare in vacanza con voi e so che tanti lo hanno fatto nel corso delle passate settimane. Scaricate la nostra app sul vostro smartphone, ci potrete seguire anche da lì. Dai che continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo sarà 1995 con Franco Moiraghi, Feel My Body, i Culture Beat con Mr. Vain e Bob the Bass con Beat This. Prima Another Way, lui è Gigi Doug.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: tanti ricordi legati a questa che arrivava dal 2000, i Sound Lovers con Living in Your Head. Noi siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio tornano gli Snap.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
1: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. So che ci sono tanti fedelissimi di questo appuntamento. Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato alla dance anni 90. Ecco, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma. Cosa aspettate? Segnalatemele a aloisi@discoradio.it. Vi do l'indirizzo email, così potete mandare i vostri suggerimenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vi leggo tutti. Riparte il nostro viaggio. Tra un attimo sarà 1999 con Se ti sale degli Art of Love. Prima ci sono gli Snap. Questa è The Power.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dietro il progetto The Heartist di Belo Orizzonti si nascondeva Claudio Coccoluto, riascoltato dal 97 qui su Disco Radio. Ultimi minuti per stare insieme, io sono Alessia Ruisi, loro Preziose Marvin. Questa è Tell Me Why.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ti volevo tranquillizzare, non sono le interferenze di Radio Maria, ma i Datura che nel 1995 fecero la stare del ritmo con Angeli Domini. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessia Ruisi, vi aspetto domani dalle 18 e poi in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ah, bello arrivare a quest'ora dopo la replica di Rhythmic History Extended Version che ci ha tenuto compagnia fino a qui. C'era la dance storica naturalmente e adesso invece inizia l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Grazie ad Alessio, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Possiamo iniziare subito l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Lo facciamo con una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, naturalmente se volete inviare i vostri messaggi lo potete fare anche questa mattina, magari raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Il 393 800 3000 è anche oggi a vostra disposizione. Disco nuovo per cominciare, abbiamo scelto la novità delle 7 e quella di Kamrad, si chiama Love

Si chiama proprio Love Sober. Il disco era quello di Kamrad su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Ma intanto c'è Madonna con Hang Up.

0: La canzone di Charlie XCX che si chiamava Boom Clap su Disco Radio dal 2014 nel From Disco to Disco del Weekend, dove siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Abbiamo già scelto un altro dei nostri Rhythmic History che arriverà dal 2003.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
7: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
8: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
9: Ambù, mi piaci tu! Muah.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Una tra le hit che hanno fatto la storia del ritmo c'è l'appuntamento con il nostro Rhythmic History, che questa volta abbiamo scelto dal 2003. La canzone che ascoltiamo è quella di Gabry Ponte, La danza delle streghe.
15: Rhythmic History.
16: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Whatever Turns You On su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate senza interruzioni, ma in questa prima parte che andrà avanti fino alle 10 anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, la nuova stagione che è iniziata da pochi giorni e che vi terrà compagnia fino al prossimo agosto con qualche pausa in mezzo, ma questa è un'altra storia. Beh, c'è qualcuno che già si lamenta all'interno del nostro appuntamento della mattina, lo sentiamo, il nostro Giuliano Ligabue.
1: Sono veramente stanco di queste grida mattutine che mi svegliano quando io sto riposando tranquillamente.
0: Il nostro Giuliano Ligabue.
1: Allora, sono le non sono neanche le 7. Io potrò mai essere svegliato da queste tre cornacchie che gridano
0: cornacchie?
1: La mattina.
0: Ma quali cornacchie?
1: Ha ragione, due cornacchie e un Barbagianni.
0: Sarebbe bello capire chi è dei tre il Barbagianni.
1: Perché ha dei dubbi secondo lei? Chi può essere il Barbagianni?
0: E chi può essere il Barbagianni?
1: Le cornacchie sono Fantini e Panzeri.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: è il Barbagianni.
0: Temevo che sarebbe andato a finire così. Comunque non si lamenti troppo, perché secondo me i nostri ascoltatori...
1: Non mi sto malamentando, sono proprio incazzato nero.
0: Ecco, dicevo,
1: non
0: i nostri ascoltatori...
1: Non sentite la veemenza nelle mie parole e nel mio tono di voce.
0: Sì, che grinta, tra l'altro.
1: L'ho sentita, eh?
0: Sì. Sono già le 7:01,
2: Disco.
1: 2 minuti di niente avete fatto.
0: Ma come due
1: Ma
0: minuti?
1: Vi rendete conto?
0: Ma questo
1: due
0: è un programma...
1: minuti per dire come si arrabbia il vostro cantante preferito. Ci si metteva 10 secondi.
0: Questo è un programma pregno. Ci sono tante cose, altro che 2 minuti di aria fritta.
1: Bisognerebbe vedere chi l'ha impregnato e di cosa.
0: Me lascio sempre perdere, che forse è meglio.
2: Belli Svegli. Disco

0: Your Hands. Il disco era quello di Kungs dal 2022, mentre abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme, eccole.
1: Meteo.
2: Ci attende un weekend all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per delle nubi che insisteranno sui rilievi, specie nella serata di domenica. Temperature massime oltre le medie stagionali, con valori infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Clima ancora una volta caldo ed estivo. Per sapere quanto continuerà proprio questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro che naturalmente sentiamo senza interruzioni. Ci sono Paul Johnson e Get Down dal 99, Kalu e Physical, anche Macklemore e Once. Subito invece ci sentiamo la canzone di Joey Corry, si intitolava Whispers.
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: La canzone di Paul Johnson si chiamava Get Get Down su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con Spam il giovedì, il nostro poeta istantaneo che realizza rime per voi e che questa volta sono andate ad Andrea. Intanto buongiorno anche al nostro Spam.
1: Buongiorno Abemus Rimam.
0: E cosa facciamo? La leggiamo così o ne produciamo addirittura una?
2: Prima leggiamo
0: una
2: il messaggio della nostra amica.
0: Allora sì, lo lega lei, Spam.
1: Vado. Andrea, il mio fidanzato paziente, Stefania da Milano.
0: Andrea.
2: Ah, quindi avrei pensato che tu facessi il medico avendo un fidanzato paziente.
1: Esatto.
2: Invece no.
3: Ha molta pazienza.
0: Ma di solito usavamo una base
2: tanto
0: adeguata.
2: Non sembrerebbe una tranquilla, no? Molto tranquillo.
3: L'apparenza.
2: Guarda, questi due. Che... Sì. Scusa, nel frattempo ci sono. Cioè, Fabri che non si ricorda niente
0: questa,
2: di quello che faceva fino a due settimane fa.
1: Tutto.
2: Quindi non sa cosa cercare. Cerca Carmine Burana. Adesso sta cercando delle basi che non si ricorda di aver messo.
0: Era questa, perché dobbiamo creare il giusto sottofondo.
2: L'abbiamo
0: per...
2: usata solo per 7 anni.
0: Esatto.
2: Fabri,
0: la rima per Andrea, il fidanzato di Stefania da Milano. Sentiamo, paziente.
1: Andrea. Si sieda pure sul lettino. Le faccio un controllo con lo stetoscopio. Non è un doppio senso, cretino. Non c'è un secondo scopo. Però sei così paziente, io ti rispetto. Ma sono 3 mesi che aspetto. Ti chiamerò come il creatore del fumetto.
2: Cioè?
1: Andrea Pazienza.
2: Beh, ma
0: vabbè ragazzi.
2: Non ho capito cosa sta aspettando Stefania.
1: Chiediamolo a lei.
2: Stefania, cosa stai aspettando da Andrea?
3: Non lo so, certo.
2: O non si può dire, vabbè, potrei. Siete fidanzati o sposati?
3: No, fidanzati.
0: Okay. Da quanto?
3: Da tanti anni, 17.
0: Ah però, e allora certo che
2: sta aspettando
0: che questo se la sposi, insomma.
2: Mamma, come sei antico, Fabri.
0: Vabbè.
2: Come sei antico.
0: Stefania, mi sbaglio.
2: Mamma mia, questi due che vivono nel peccato.
0: Ma non era quello il senso. Ma mi sbaglio di tanto, Stefania. Mi sbaglio?
3: No, vabbè, ma guarda, soltanto il pensiero di riunire tutte e due le famiglie preferisco aspettare un altro po' per il matrimonio.
2: Brava Stefania, brava, sono con te.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Simona che ci sta ascoltando dalla provincia di Bergamo. C'è anche Rosa invece sintonizzata da Vigevano. Grazie per essere con noi all'interno del From Disco to Disco del weekend. Mentre arriva Trinacria con We Are Free.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

benvenuti in questo sabato mattino anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Giornata di lavoro, ormai le vacanze sono finite e quindi il sabato spesso ci tocca sentire la sveglia per alzarci e per produrre, e quindi lo facciamo magari con il sottofondo della musica di Disco Radio. Anzi, è già pronta la nostra prossima novità. Abbiamo scelto il nuovo di De Bausa, si chiama Lose Myself.

La nuova canzone di The Bowser che si chiama Lose Myself era la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Lo ridiciamo anche a quelli che si fossero appena sintonizzati: in questa prima parte del From Disco to Disco c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno a partire dalle 7 fino alle 10, mentre abbiamo già preparato anche Ida Core e Fed Legrand. Questa è Let Me Think About It.

0: canzone di Dua Lipa, novella sposa, quest'estate è stato anche il suo anno, l'abbiamo vista in Sicilia con tutti i suoi ospiti dopo un matrimonio piuttosto veloce e diciamo così privato in Inghilterra, i festeggiamenti si sono appunto tenuti in Italia. La canzone che abbiamo sentito era New Rules su Disco Radio dal 2017, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo e sentire anche la prossima. L'abbiamo scelta dal 1995 e il nostro Rhythmic History.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su McDonald's.it.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP. In piazza 4 novembre, G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
13: Disco Radio.
0: Arriva un altro dei nostri Rhythmic History che abbiamo già preparato per voi, anzi l'abbiamo scelto dal 1995. Arriva la dance storica, c'è Dana Dawson da riascoltare con Trees Family.
14: Rhythmic

0: canzone di Jubel che si chiama Ocean House. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, il che significa che per tutta la giornata sentiremo le hit più ritmate della città senza interruzioni e che in questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. E allora non poteva mancare l'appuntamento con il prof Locatelli, i suoi recensori e appunto le recensioni del Cineforum tecnico-scientifico che sentiamo. Buongiorno prof, buongiorno anche ai suoi recensori. Che abbiamo stamattina?
1: Partiamo con Andrea Galetti.
0: Ecco, mi aiuto.
1: Ma voi sapevate che Riccardo Cocciante ha scritto uno dei suoi brani più famosi?
0: Sì.
1: Cantato poi con Mina per ricordarsi di tutti gli anni passati in adolescenza a fare l'elettricista con il padre?
0: Ah sì?
1: Questione di fili. Solo di fili!
0: È vero, è vero, è vero. Cavolo, non ci avevo pensato, però questa è la motivazione ufficiale, è vero.
1: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
0: La Pugliatti, molto bene.
1: Ci parla di un lago dell'America meridionale.
0: Di dove, scusi?
1: Meridionale.
0: Sì.
1: Dove la civiltà Incas ebbe origine e si sviluppò proprio perché ognuno si faceva i fatti suoi senza calcolare gli altri indigeni.
0: Sì.
1: Il lago Titicaca. No, perché io
0: lo dice,
1: per chi ti caca
0: lo dice la parola spesso. Molto bene. E chiudiamo con
1: Malcolm X.
0: Malcolm X.
1: Curiosità politica, sociopolitica. A Washington si è scoperto che Bill Clinton trovava la pace dei sensi quando sentiva la melodia di uno strumento a bocca, l'armonica Levinsky.
0: Vabbè, la standing ovation.
1: Allora, Marco Panzeri si è alzato, non è stato nella vicenda l'unica che si è alzato, diciamo.
0: Lasci stare, prof. Allora, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema
1: e strumenti a bocca, Locatelli fa le cose per bene.
0: Oh, porca miseria.
2: Belli Svegli. Disco.

0: su Disco Radio dal 2013. Mentre abbiamo da ricordare il nostro numero, lo facciamo per tutti quelli che volessero raggiungerci al 393 800 3000.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Donna e Dan Styria, il disco di Alcazar, Sexual Guarantee dal 2002, la canzone di Anna che invece si intitola White Girl Wasted, subito Call Me Maybe c'è Carly Rae Jepsen.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: La nuova di Madonna si chiama Dance Theria su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli venerdì, dedicato ai messaggini a caso. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato. L'importante è che sia un messaggio di testo che non abbia nulla a che vedere con i Belli Svegli. Li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato letto su un giro di mazurka è questo qui. Che ovviamente arrivano sul primo giro di mazurka della stagione. Siar Siarri,
1: ciao, buondì. Dave, posso chiederti il tostino?
0: No, ma io è tutta la notte che ci penso.
1: Ma l'hai vista la casetta illuminata dalla candela? Ma che fantastica!
0: Scusate, oggi non mi è suonata la sveglia. Arrivo un po' più tardi, ma arrivo.
1: E quante birre compro?
0: Tranquilla, ci vediamo domani nel tuo ufficio.
1: Pier, devi prendere il mio latte. Cornetti, integrale, mulino bianco e statè tacchino per te. Insalata, sughetti bimbi, quelli verdi con la carta verde.
0: Inizia a mettere sull'acqua, per favore.
1: Tu dovevi fare la pasticcera.
0: Ma chi vuoi che se la porti via?
1: Ne so qualcosa.
0: Perfetto.
1: Sì, io tranquillo, grazie.
0: Ciao Andre, come stai? Venerdì 31 ci sarò a Cremona, non vedo l'ora. Tu hai prenotato con la protezione data? Buon fine, intanto io sono in Finlandia per l'ultima trasferta. Ti mando un abbraccio da qui.
1: Ma cagati addosso.
0: Ma perché? Scusami.
1: Io ti mandavo un abbraccio. Le ferie.
0: Lo so io. Qual è la password dell'internet per gli ospiti?
1: Cagati addosso?
0: Ma no! Ancora.
1: Mi chiedo come faranno a Messina gli altri 10 mesi dell'anno senza di te.
0: Ho lasciato il finestrino del passeggero abbassato e c'è tutta la macchina bagnata, porca miseria.
1: Poi ne sono seguite altre 4, figurati.
0: Vado a tastoni.
1: Sarà simpatico gestire la fame di Diego. Secondo me gli mangia anche i fiori allo scambio delle fedi.
0: Ciao Bomber, siete fortunati o siete dispersi in Sardegna? Siete tornati. Scusa.
1: Appena rientrato avevo detto a tuo padre che avevi chiamato io una volta rincasata.
0: Mi potresti coinvolgere un pochino di più nei tuoi impegni? Perché mi trovo sempre a non sapere che cosa fare.
1: Allora domani porto le chiavi.
0: Perfetto, benissimo.
2: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. So if you want it.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, un po' di saluti che vanno a Milano, restano in città per Silvio e anche Marco, che da due punti diversi e con due impegni diversi sono sintonizzati questa mattina nel corso del nostro From Disco to Disco del weekend, che continua con Dracula.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono già le 9. E allora ancora buon sabato mattino a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. C'è il From Disco to Disco del weekend su Disco Radio. Buon lavoro a chi si sta muovendo per questo, per quelli che invece se la possono prendere con un pochino più di calma in questo forse ultimo weekend delle vacanze. Abbiamo preparato un sacco di musica, anzi c'è la canzone nuova di Topic da ascoltare subito, si intitola Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

La canzone di Topic, quella nuova, si intitolava appunto Lucky Ones, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, il che significa che suoniamo hit senza interruzioni per tutta la giornata, anche in questa prima parte dove sarete in mia compagnia. Sono Fabrizio Sironi, anche per tutta la prossima ora. Intanto arriva Diorro, questa era Perdoname.

0: Beh, la voce di Jay-Z insieme ad Alicia Keys, Empire State of Mind, su Disco Radio dal 2009, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo ancora una volta, e questa volta per la dance storica di Rhythmic History.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in Via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
13: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
14: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: I want to be free.
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
23: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History. Arriva la dance storica su Disco Radio, in questo caso dal 1998. Abbiamo scelto la canzone del DJ Dado e Simon J, si chiamava Ready or Not.
24: Rhythmic History.

0: canzone di John Summit di Volt, Julia Church, si chiamava Shades of Blue, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il lunedì con le stelle, gli astri, il cosmo e il fato, egregiamente interpretati dal nostro Mr. Lee, che ha prodotto un oroscopo personalizzato questa volta per Francesca. Piuttosto, che abbiamo scelto questa mattina?
1: Fortunata di oggi è Francesca.
0: Sì, sì.
1: Giovanissima, nata 18/11/2000.
0: Uh-huh. E scrive, pronta per l'oroscopo di Mr. Lee. Sì,
1: nata
0: sì, sì.
1: Sotto segno di Millennium Bug.
0: Certo.
1: Cara Francesca.
0: Però è andato tutto bene, a quanto sembra.
1: Parlebbe di sì, fino ad oggi.
0: Per Francesca cominciamo con...
1: benessere!
0: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
1: Cara Francesca, incredibile!
0: Sì.
1: Ogni volta che inizi a dibeltilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
0: Certo.
1: Non è che siamo qua a sciabolare.
0: No, non si
1: Francesca.
0: Può fare. E continuiamo con...
1: lavoro.
0: Il lavoro per Francesca.
1: Che potrebbe anche essere studio nel suo caso.
0: Ah certo, molto giovane.
1: Come va studio o lavoro? Beh, diciamo che stai come la crostatina sbriciolata nello zaino. Non male.
0: Che l'unico
1: alimento che si mangia così. Ah, buona anche così.
0: Prof.
1: C'è prof?
0: No, non c'è, ha parlato di scuola, è stato un attimo il link.
1: Non capisco.
0: Andiamo avanti invece e chiudiamo con...
1: Amore.
0: Ecco, io prenderei dei toni più bassi se fossi in lei.
1: Amore.
0: È sempre una scoperta. L'amore per Francesca. Sentiamo.
1: Cara Francesca.
0: Sì, sì.
1: Ricorda sempre. L'amore è cieco.
0: Ma?
1: La poltuna è bendata.
0: Sì.
1: E quando passo ti trovano.
2: Belli svegli.

0: featuring Camila Cabello, canzone che abbiamo recuperato dal 2018 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Ah, si chiamava Beautiful, eh? Abbiamo preparato però anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un weekend all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per delle nubi che insisteranno sui rilievi, specie nella serata di domenica. Temperature massime oltre le medie stagionali, con valori infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Clima ancora una volta caldo ed estivo. Per sapere quanto continuerà proprio questo caldo, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro, ovviamente le sentiamo senza interruzioni. Ci sono Pups & Scar con Mirage dal 2004, Chris de Sarandi con God All Days, ma anche Rather Be dei Clean Bandit dal 2014, subito Satisfy.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: Il disco di Pops & Scar era Mirage, stasera la luna dal 2004 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con un team di scienziati sempre pronto a raccontarci le ultime novità con la notizia che vi cambierà la vita. Per decenni si è pensato che le cellule...
1: Che? Non ho capito. Non ho capito, scusa.
0: Siete delle brutte persone.
1: Per decenni.
0: Per decenni si è pensato che le cellule, le cellule alla base del follicolo si dividessero rapidamente e accumulandosi spingessero il capello verso l'alto fino a farlo emergere dalla pelle.
1: Ah, ok.
0: Il team di ricercatori dell'L'Oreal Research and Innovation ha utilizzato una tecnica avanzata di microspia tridimensionale timelapse, concentrandosi sulla guaina epiteliale
1: esterna. Guaina, vengo lì, ti metto una mano in faccia, guaina. Ti giuro, vengo lì e ti faccio guaire fino a domani. Guaina.
2: Lo sapevo.
1: La guaina.
2: Perché? Sui manuali di edizione.
1: La guaina. La guaina sarà un componente della plastica, la guaina, cioè, capito, una
2: la guaina. Oddio, la faina.
1: La guaina.
0: Va bene,
1: sei fortunato che ci separa un vetro dei due, se no avresti già gli occhi neri.
0: Comunque, concentrandosi sulla guaina epiteliale esterna che circonda il fusto del capello, il team ha osservato cellule muoversi verso il basso seguendo una traiettoria coordinata a spirale. Contemporaneamente, nella stessa regione, sembrava originarsi una forza diretta in senso opposto, capace di trascinare il capello verso l'alto.
1: Mamma mia!
0: La scoperta potrebbe avere conseguenze importanti per lo studio della caduta dei capelli. Se la crescita dipendesse anche da forze meccaniche e non è soltanto dalla produzione di nuove cellule, futuri trattamenti potrebbero concentrarsi su entrambi gli aspetti.
1: Certo, ti mettono in testa uno che li tira fuori
0: e l'altro che li spinge.
1: La guaina, ragazzi.
0: Sentite, a proposito di caduta, non quella dei capelli, questa.
1: Scusa un attimo,
0: la guaina.
1: Fuori.
0: A proposito di caduta, non quella dei capelli, fortunatamente.
1: Guaine qua.
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Allora, mandiamo un po' di saluti a Danilo che ci sta ascoltando da Tradate, a Jacopo che invece ci ascolta da Cusago, grazie per essere con noi, c'è From Disco to Disco del weekend su Disco Radio, arriva anche la prossima, il disco di The Pausa, Magnetic.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: C'era anche Sean Paul con Get Busy dal 2003 a chiudere l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, almeno la prima parte, perché la musica continua, anzi ce la vale per il resto della mattinata. Per quel che riguarda me, sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 un minuto.
1: Disco.
3: Allora, benvenuti su Disco Radio, buon sabato, buon weekend. Un po' di giorni che non ci sentiamo, abbiamo passato l'estate insieme. Ragazzi, mi siete mancati un sacchissimo, Quindi 4 ore da condividere in questo fine settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Grazie al Fabri, Fabrizio Sironi, che come sempre domani mattina ritroverete qua alle 7, puntualissimo per il From Disco to Disco Weekend. Parte così la seconda parte, scusate il gioco di parole. La novità, subito, c'è Carpool.

su Disco Radio 10 e 4 minuti, così apriamo la nostra prima ora insieme. Buongiorno, buon sabato 5 di settembre. Questo vuol dire che per molti è stata la prima settimana lavorativa che si conclude proprio oggi, weekend ottimo direi per riassaggiare ancora una volta l'estate, magari un giro fuori porta, una scappata al mare, un giro in montagna, perché no? Tra quali siete? 393 800 3000. Ci siamo svegli, caffè per tutti, anche per me, dai, lo prendiamo insieme. One Republic.

0: Doccia su Disco Radio, 10:13 minuti, bentrovati amici, benvenuti su Disco Radio, buon sabato, buon weekend, quelli che si godono il relax, arrivati anche quelli che hanno tirato tardi ieri sera, 393-800-3000 per i vostri messaggi, per raccontarci il vostro fine settimana, tra poco indietro nel tempo con un disco dance storico dal 2000.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
16: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
16: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
20: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
21: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
22: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
21: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
23: Disco Radio.
0: Radio.
1: Amanti della dance storica, ci siete, perché come sempre su Disco Radio torna un disco dance storico. Allora, poi l'extended version tutte le sere a partire dalle 21 con Alessio. Kim Lucas 2000, adesso To Be You.

0: Insieme ad Ale Zuber ogni fine settimana torna Bad Bunny su Disco Radio 10:34. Abbiamo detto orario perfetto questo per bere il primo caffè della mattinata se avete tirato tardi e magari vi siete alzati da pochi minuti, anche il secondo va bene. Quindi caffè, di questo parliamo, ne parliamo tra poco. Vi tiriamo in mezzo come spesso accade per sentire la vostra. Quanti caffè al giorno vi bevete e soprattutto che tipologia di caffè? Poi soprattutto noi italiani abbiamo una fantasia nell'ordinarlo, macchiato, macchiato caldo, macchiato freddo, espressino in alcuni posti in Italia si chiama così, marocchino, insomma come bevete il caffè, magari cappuccino o cose di questo genere. Su Disco Radio tra poco ne parliamo insieme, i vostri gusti al 393 800 3000.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Are you ready?
8: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Sì, scusi, mi fa un caffè? Voi come lo prendete? Insomma, lungo, corto, macchiato, espressino, marocchino, cappuccino, decaffeinato? Fateci sapere quanti ne prendete al giorno. I wanna know subito.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: l'ultima a chiudere così il giro delle quattro senza interruzione, from disco to disco anche nel weekend. Just a little, Justice & Harper e con I Love the Sun. Siamo ritornati fino al 1996. Samurai J ha incendiato l'estate con la sua Flamenco Paranoia, I Wanna Know, quella con cui abbiamo aperto. Allora, è una cosa che facciamo praticamente tutti, ancora quasi prima di aprire gli occhi, ovvero bere il caffè, no? E vi abbiamo chiesto al 393 800 3000: quanti caffè prendete durante il corso di una giornata? E soprattutto, siete tra gli italiani quelli complicati che ordinano il caffè in mille modi, che so, caffè corto, macchiato soia, caffè lungo, macchiato avena, queste robe qua, no? Espresso, oppure insomma cappuccino decaffeinato, ci sono mille modi, no? E mille declinazioni del caffè. Salutiamo chi si sta godendo il weekend. Stefano da Voghera dice: io ne bevo 6 al giorno. Cavolo, sono tanti, eh. 3 caffè al mattino e 3 al pomeriggio, macchiato tutti i giorni. Buongiorno Vale, noi di caffè ne abbiamo bevuti già 3. Siamo in macchina perché stiamo andando a Milano Marittimo per festeggiare i 40 anni della mia amica Anna, quindi buon viaggio. Ragazze, Vani da Calozio ce lo scrive. Insomma, ragazzi, caffè tutti quanti o quasi lo beviamo, è una tradizione tipicamente italiana, ma arriva la scienza a dirci che per svegliarsi non serve necessariamente berlo, perché anche il semplice profumo del caffè potrebbe avere un effetto sulle nostre prestazioni mentali. Ma com'è possibile? Secondo i ricercatori entrerebbe in gioco soprattutto un effetto psicologico. Associamo talmente tanto l'odore del caffè a energia, concentrazione e risveglio che il nostro cervello potrebbe reagire di conseguenza. In pratica, sentire quel profumo familiare può aumentare le aspettative di essere più vigili e attenti, influenzando così anche le prestazioni. Quindi magari domani mattina potreste provare a risparmiare il caffè al bar e limitarvi a passare davanti al bar e annusarlo, no? Anche se probabilmente berlo rimane sicuramente più soddisfacente, cioè quel sapore buono del caffè che ti rimane in bocca la mattina e poi insomma in alcune pause immancabili, no? Durante il corso della giornata, un po' un rito. Chi non si ritrova davanti alla macchinetta del caffè in ufficio anche semplicemente per scambiare due chiacchiere con i colleghi, esci con un'amica, ci prendiamo un caffè, cioè è più una pausa spesso di relax e per staccare i pensieri. Poi, cioè, noi italiani, toccateci tutto, non toccateci il caffè. Allora, 393 800 3000 per i vostri messaggi, per dirci questo benedetto caffè come lo prendete, lungo, corto, macchiato, soia, avena, decaffeinato, insomma ci sono mille modi, lo abbiamo detto, e soprattutto quanti caffè vi bevete al giorno. Mi raccomando, non esagerare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. I can be you.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ancora una manciata di minuti, poi tocchiamo le 11 di questa mattina. Buon sabato, buon weekend a tutti quelli che se lo godono in relax. Un abbraccio, come sempre, anche a quelli che sono lavorativamente impegnati in questo fine settimana. Adesso, Beautiful.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Union, Kevin Little su Disco Radio ci ha riportato fino al 2003, parlavamo di caffè, quanti caffè bevete al giorno e soprattutto come lo ordinate. Caffè al giorno, sono al quarto, di solito in giornata sono 6 o 7, la maggior parte in una tazza da cappuccino. Mi sembra un tantino esagerato, buongiorno, di solito 7 al giorno. Ragazzi, ma oh, troppi direi. Io ne bevo 4. Al lavoro, al bar macchiato freddo, rigorosamente dopo un pochettino di acqua. Sono gusti, il caffè si beve in mille modi e declinazioni.
1: Allora, parlando di caffè, oggi più che altro ci vorrebbe della camomilla.
0: Perché?
1: Sono a Monza, ultima consegna, c'è la Formula 1. Devo rientrare a casa a Desenzano,
0: traffico.
1: Ci sono le frecce tricolori.
0: Certo.
1: Comunque, l'importante per quanto riguarda il caffè,
0: sì,
1: che il primo della mattina sia esclusivamente con la moca. Poi nell'arco della giornata 3/4. Ciao bellissima, buona giornata, sono Andrea.
0: Vedi, ad esempio, tra le tante cose ci siamo dimenticati il caffè di una volta, no? Quello fatto con la moca. Comunque, a proposito di traffico intorno a Monza, ti capisco, perché io arrivo da quelle parti e quindi ho visto che c'è un gran casino proprio dalle parti, insomma, del parco. Funziona così in questi giorni la Ferrari, quindi ragazzi, dai, 2 giorni all'anno, ma godiamocelo sto gran premio. Le 11, benvenuti alla radio, sabato 5 di settembre, là fuori sono in tanti, tantissimi, ancora in vacanza, perché d'altra parte le temperature sono quelle praticamente di metà luglio e quindi, insomma, chi è partito in questo periodo, e sono tanti, sono tanti quelli che hanno deciso di spostare le ferie a settembre. Fateci sapere se siete tra quelli che, rispetto agli altri, se le stanno godendo adesso. Novità, siete d'accordo?

Kamrad su Disco Radio. Eccoli, Angelica dalla provincia di Torino, io e la mia dolce metà Massimo stiamo andando in ferie. Mare, mare, mare, arriviamo, un abbraccione forte ragazzi a voi, sono in tanti, dicevamo poco fa, quelli che ancora devono fare vacanze, devono fare ferie, e quindi molti partono proprio in questo fine settimana. Magari siete tra quelli, fatecelo sapere così vi accompagniamo anche nel vostro viaggio con la nostra musica. Tutti gli altri, che si fa? 393 800 3000, raccontateci il vostro weekend. I suoni da bici tornano, c'è Waiting for Love. What?

0: Era Replay 2010. Siamo arrivati fino a lì, 11:13 minuti. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato. Tra poco, 1991, che facevate in quell'anno lì?
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica si ritrovano tutte le sere su Disco Radio perché c'è l'extended version del Rhythmic History, un assaggino ogni ora, adesso nel 91. Banderas, questa This Is Your Life.

0: Era Ocean House, Jubel su Disco Radio. Ma anche voi avete quegli amici che quando si fidanzano spariscono, non li vedi, non li senti più? Quanti di voi sono messi in questo modo? Avete anche voi quell'amico?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
0: this? Chi ha detto che amore e amicizia non possano coesistere? Eppure spesso accade. Avete anche voi quell'amico o quell'amica che quando si fidanza sparisce completamente dalla circolazione? 393 800 3000, Kygo, adesso Take Me Back.

0: L'ultima del From Disco to Disco nel weekend, French Affair, Sexy, siamo ritornati coi ricordi fino al 2001, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La Testa Gira e poi Guru Josh Project, in quel caso il 2008, Take Me Back, quella con cui abbiamo aperto. Si parlava di relazioni d'amore, ovvero vi stavamo chiedendo se secondo voi, cioè, è così difficile far convivere una storia d'amore e le proprie amicizie. Insomma, anche voi avete quella persona, uomo o donna che sia, che nel momento in cui si fidanza, un amico, un'amica, sparisce completamente dalla circolazione, come se non avesse più tempo da dedicare al ciro, no, delle amicizie. E quindi volevamo sapere la vostra. Quanti messi così?
1: Ciao, ciao. Elena, il camionaro. Io avevo 3 buoni amici,
0: okay.
1: Chissà come mai, dal momento in cui si sono sposati, lentamente si sono allontanati. Ho provato a cercarli, si sono fatti negare. Ora, se mi cercano loro, li faccio negare io. Ciao!
0: Ciao Enea, un abbraccio. Allora, innamorarsi, partiamo da qui, è bellissimo, ma a quanto pare, ragazzi, la nascita di una storia d'amore nasconde una vera e propria tassa sociale da saldare sull'altare dei sentimenti. A quantificare questo salatissimo conto ci hanno pensato quelli dell'Università di Oxford, che insieme al team hanno fatto uno studio condotto su oltre 600 persone. L'indagine ha analizzato un nucleo ristretto dei fedelissimi, ovvero quel gruppetto di 4-5 riferimenti storici, no? Gli amici di una vita con cui ci si confida praticamente ogni settimana. I dati emersi delle interviste parlano molto chiaro e svelano un drastico taglio delle risorse temporali ed emotive. Chi è single vanta in media una cerca di 5 amici intimi, ma appena scatta la scintilla sentimentale, quindi appena si innamorano, questo numero scende a 4 persone. Il problema è che tra questi 4, che potremmo definire superstiti, figura proprio la nuova dolce metà. Calcolatrice alla mano per far spazio al partner, si definisce per dire addio a 2 amici stretti, la cui assenza porta coinvolgimento emotivo a scemare immediatamente. Cioè, quelle persone che quando si fidanzano spariscono dalla circolazione, non rispondono più al telefono, la partita di calcetto salta, l'appuntamento con le amiche al bar non c'è più. È successo anche a voi? Capita spesso, ma perché amore e amicizie a volte è così difficile farle convivere? Fateci sapere se anche voi siete tra questi, magari conoscono o hanno degli amici che da un momento all'altro sono spariti perché si sono fidanzati o sposati.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ancora 10 minuti e tra poco chiudiamo la nostra mattinata insieme. Buon sabato, primo weekend di settembre che condividiamo come sempre fino alle 2 del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, loro Alan Walker e Ava Max, questa Fate.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

lo dovevo lasciare questo qua, Madame Matti Solveig, Safe Khalid su Disco Radio 2003. Siamo arrivati fino a lì, chiudiamo così la prima ora insieme. 12 un minuto. 5 settembre, quindi vuol dire che ufficialmente è partito il solito tran tran per molti, per quelli che proprio a inizio settimana sono ritornati sui posti di combattimento, ovvero sono rientrati in ufficio, sul posto di lavoro, e quindi lo so, per molti è stata una settimana difficile, complicata, pesante, visto che abbiamo detto in qualche modo ciao ciao alle vacanze. Fatto sta che adesso è arrivato il weekend, quindi ce la possiamo godere ancora un pochettino l'estate. Lose Myself adesso, The Boza. We'll be right back.

Life, la novità delle 12:04 minuti, così abbandoniamo ufficialmente la mattina di questo sabato, entriamo nel piedino con il pomeriggio alla radio con la musica del From Disco to Disco Weekend. Nella seconda parte, ragazzi, manteniamo per cortesia l'orario aperitivo durante il weekend, perché detto che è iniziato settembre non vuol dire che non si faccia, quindi molti magari sono all'aperitivo, quelli che si sono svegliati presto, i mattinieri, c'è anche chi magari si sta pucciando due biscotti nel latte, perché quelli che hanno tirato tardi ieri sera ci sono. Noi invece con la nostra musica facciamo da sottofondo alle cose belle che state facendo in questo fine settimana. 2006, questa She So Sisters.

0: la voce incredibile di Sia ad accompagnarci su Disco Radio, un disco che ci siamo andati a prendere dal 2015. Tra poco invece un passettino più in là, perché torna l'appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History su Disco Radio. Tra poco sarà 1999, già pronta lì Mabel.
1: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte. Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
2: Ambù, mi piaci tu!
3: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io!
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo!
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprooroDoro.it.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
9: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
0: Se ci siamo tutti, direi che possiamo rispettare i nostri appuntamenti. La storia del ritmo, un disco dance storico ogni ora, come promesso. 1999, Mabel, questa disco disco.

0: 5 di settembre, praticamente ancora estate, tra poco 4 senza interruzione.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Bring
4: it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: 12.35, praticamente a metà del nostro appuntamento nella seconda parte col From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, come promesso ce ne sono 4 senza interruzioni per voi. Ripartiamo da Chris Brown.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Girls, Yuhon su Disco Radio Axwell, a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni. W dal 95, Dancing with an Angel, siamo tornati fino a lì. I Need a Sing, poi Chris Brown ad aprire le 4, una decina di minuti prima delle 13, dentro nel nostro sabato. I nostri amici a quattro zampe sono davvero incredibili, ma questo non ve lo devo dire io, ormai è risaputo. Imparano cose pazzesche, fanno cose pazzesche, e quindi al 393 800 3000 vi chiediamo magari qualcosa che avete insegnato al vostro amico a quattro zampe, che lui ripete e ogni volta vi stupisce. Recentemente Ed Sheeran ha confessato di avere l'abitudine di testare, pensate, le sue nuove canzoni in anteprima assoluta davanti ai suoi amici, i celebri Calippo e Dorito, che spesso lui pubblica sui social. Amore o altro? Beh, è semplice, i gatti non mentono mai. Se una melodia non funziona, dice, non si limitano ad un educato interessante, ma passano direttamente all'azione. Lo ignorano e vanno a mangiare o, nel peggiore dei casi, lasciano la stanza con un'aria profondamente offesa. Secondo Ed Sheeran, i gatti sono i compagni ideali per la scrittura perché offrono una terapia delle fusa che lo aiuta a mantenere la calma tra un tour mondiale e l'altro. Come funziona il metodo Sheeran? Il test del croccantino. Se un gatto smette di mangiare per ascoltare la canzone, è un potenziale disco di platino. L'indifferenza felina, invece, se il gatto continua a leccarsi una zampa ignorando completamente l'assolo di chitarra, probabilmente il pezzo finirà nel cestino. Qual è la cosa incredibile che fanno i vostri amici a quattro zampe? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: 10 minuti alle 13 del nostro sabato insieme, primo fine settimana di settembre. Come siete messi là fuori, insomma, come avete chiuso la prima settimana lavorativa per molti? Joel Corey, Devotion, Sweet Emotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Abbiamo un'altra, arriviamo insieme fino alle 2 del pomeriggio. Le 13 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Buon sabato, buon weekend, benvenuti su Disco Radio. All'una praticamente di questo sabato insieme, nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend, che con me dura fino alle 14. Poi la musica va avanti senza interruzione fino alle 21 questa sera. Numero subito 393-800-3000 per raccontarci come sta andando il vostro fine settimana. Topic adesso, ripartiamo con una bella novità. C'è Lucky Ones.
2: Novità.
3: Disco Radio.

0: Tra le novità di queste settimane su Disco Radio suona anche Lucky Ones. Topic 13:05. Vi ricordo che la musica che passa su Disco Radio siete voi a sceglierla e a votarla, quindi avete una grande importanza. Basta andare sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Lì trovate il laboratorio di musica della radio. Scegliendo, votando la musica che vi piace di più, con un pizzico di fortuna ogni settimana potete portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget. Quindi adesso che è iniziato settembre, magari in questo fine settimana avete un pochettino più di tempo, fate un salto sul nostro sito per vincere tutti i nostri gadget. La musica non manca, e questo sabato la prossima DJ Antoine, c'è Bella Vita.
1: La

0: 2004 Jamelia era superstar su Disco Radio. Tra poco Kylie Minogue dal 2001, state lì.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
13: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento con Alessio Loisi ogni sera per l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21 e poi un disco dance storico dal passato a adesso 2001. Fantastica, Kylie Minogue. Rhythmic.

0: Shades of Blue su Disco Radio, 13:33, appena entrati nel nostro pomeriggio insieme, come sempre ancora per una mezz'oretta vi accompagno fino alle 14. Siamo insieme, ne abbiamo già preparate lì per voi 4 senza interruzione. Tra poco, anche in questo sabato, torna il From Disco to Disco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Bore.
8: Siamo gli

0: This is Rap and Drop.
1: Buon pomeriggio, ha appena iniziato il nostro primo weekend di questa nuova stagione, 5 di settembre, ne abbiamo preparate 4 senza interruzione, tempo di From Disco to Disco, si riparte così, Peggy Gou, cioè Human.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Chiudiamo così il giro delle 4 senza interruzione. Questo disco che ci riporta nel 1998, My Oh My, Brian C, in quel caso 2014. Human tra le novità che hanno suonato proprio in questi giorni su Disco Radio, quella di Peggy Gou e Ira Starr. Vi accompagno in questo sabato ancora per una decina di minuti. C'è il From Disco to Disco Weekend, tra poco nella terza parte la fate insieme a Roberto Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ancora 10 minuti insieme, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio in questo sabato 5 settembre. Là fuori, chi siete e cosa state facendo? Al 393-800-3000, adesso anima questa Beautiful.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg su Disco Radio. Questo disco che siamo andati a riprenderci dal 2010 chiude ufficialmente le nostre 4 ore insieme, quindi chiudiamo la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Arriva la terza e arriva Robby Mistretta.
1: Quasi la terza, c'è ancora qualche secondo di seconda parte, poi partiamo dritti fino alle 18.
0: Abbiamo riaperto peraltro la stagione qui su Disco Radio, quindi settembre è un po' come il capodanno, no? Segna quello che è un inizio nuovo di un anno lavorativo.
1: E oggi sarà una puntata coi botti.
0: È vero?
1: Ragazzi, dai, le due!
2: Disco Radio!
0: Bene, allora con la puntata col botto vi lascio con Robby Mistretta.
1: Non
0: se
1: sei
0: volete
1: qua a lanciare i botti con me, un trick track qualcosa.
0: No, io torno per la botta di domani mattina, la sveglia, no?
1: Bam.
0: Ecco, quindi ci sentiamo a partire dalle 10 per quelli che tireranno tardi stasera. Insomma, godetevi il weekend perché ancora praticamente si assapora l'estate. Finché c'è, prendiamola.
1: Oh, 36 gradi fuori, direi assolutamente sì. Di sì. Allora prendiamoci quest'estate e godiamocela anche con la musica. Anche quella nuova di Easy Bisuce, Careful. Ciao, Vale.
0: Ciao, Robby. Ciao, ragazzi.

fino alle 18. Siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Buon sabato, ancora buona estate. Iniziamo così il primo weekend ufficiale di questo settembre, che è ancora altamente il clima estivo, sia dal punto di vista proprio del clima, dicevamo 36 gradi, ma anche di cose da fare. Dai, cosa fate di bello questo pomeriggio? 3938 103.000. Intanto, Kai.

0: in questo weekend sta soffiando sulle candeline perché compie gli anni. Se volete raccontarcelo, 3938 103.000. Tra pochissimo un bel viaggio nel tempo, Rhythmic History ci riporterà nel 2000.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
4: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. ComprooroDoro.it.
12: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
16: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
17: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Dai che siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo. Riavvolgiamo il nastro e torniamo nel 2000 per rendere questo sabato pomeriggio stupendo. Allora sul volume tornano i Fragma con Tokas Miracle.
20: Rhythmic History.

0: 1 Mars nel pomeriggio su Disco Radio, terza parte del Front Disco The Disco Weekend. I just smile. Io sono Roby Mistretta qui con voi fino alle 18. Io questa sera riposo, ho festeggiato ieri il compleanno del mio bimbo, quindi questa sera relax totale se riesco da dei bimbi. Voi invece cosa fate? Avete già programmi? Sapete già cosa fare? Magari uscite, fate qualcosa di bello? Dai, allora raccontatecelo. 3938 103.000, vi aspettiamo.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: A proposito di cose da fare questa sera, o meglio in generale nel weekend, se siete ancora indecisi, se non avete programmi chiari oppure volete fare qualcosa, ma non so

0: Swedish House Mafia su Disco Radio nel nostro sabato pomeriggio con Licky Lee e la bellissima Happiness is so sad. Invece weekend is so funny. No dai, tante cose belle da fare in questo weekend. Ce le state raccontando al 3938103000.
1: Ciao Roby, Daniele Pascali il senatore.
0: Ciao,
1: allora, dopo una giornata di lavoro adesso vado in discarica, poi vado in gelateria e poi domani mattina si va a Torino a festeggiamo il compleanno del piccolo Elia. Un anno.
0: Che bello!
1: Giù dalle brande!
0: Ciao Dani, festeggiate alla grande il piccolo Elia, portateli anche i miei auguri festone, fate tante foto, soprattutto stampatele. Ricordi che restano belli per il piccolo Elia che li riguarderà quando sarà grande. A proposito di compleanni, c'è anche Roberta dalla provincia di Novara che dice: stasera si festeggia il mio compleanno, che era ieri, e un saluto a tutti noi. E noi ti mandiamo un abbraccio e soprattutto tanti auguri. Il giorno dopo si possono fare, non portano sfortuna. E tra le cose da fare questo weekend, invece, se siete ancora indecisi, restiamo in provincia di Novara, andiamo a Borgo Manero perché c'è la 77esima festa dell'uva che porta le eccellenze enogastronomiche nel territorio, e ci sarà anche l'ottava edizione di Parco del Gusto oggi e domani. Insomma, noi sapete che parliamo sempre di cibo il weekend e restiamo in, diciamo, zona cibo, Sagra della patata, si parla di cibo, mi raccomando, per i maliziosi. Da ieri fino a domani al Palazzetto dello Sport a Gottolengo tutte le eccellenze bresciane create con la patata, quindi anche qua si va di gusto, molto gusto. E poi tra le altre cose da fare invece parliamo anche di sport. A Rivergaro domani mattina tra, diciamo, le 10 e le 12:30 ci sarà un open day speciale in piazza per avvicinare grandi e piccini al mondo della racchetta con tennis in piazza, molto bello, interessante, con tutti i professionisti del tennis. Ma voi che fate tra oggi e domani? Dai, raccontatecelo al 3938103000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Antonio, questa sera sarà impegnato a mandare mail. Dice: voglio lavorare nel mondo del cinema, quindi niente.

0: 2009 J.O. L'abbiamo capito benissimo. Intanto al 393-800-3000 ci state raccontando anche il vostro weekend, che si fa tra oggi e domani. Intanto le 3 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buon primo weekend di settembre. Fino alle 18 siete con me, Roby Mistretta, in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Dicevamo che si fa questo
2: Claudia,
0: oggi, domani,
2: moderno.
0: Quando?
2: Domani andremo domani a vedere le frecce tricolori che passano sopra l'autotomo di Monza.
0: Bello.
2: Stiamo rientrando da fuori in GP. Caldo allucinante, 35 gradi, piatta.
0: Ti mando un abbraccio Claudia, buon weekend. Tanti sicuramente domani andranno a Monza per la Formula 1, anche per il calcio. Ne parliamo tra poco, intanto c'è Kamrad.

delle tre su Disco Radio. Vi dicevamo prima con Claudia che domani andrà a vedere le frecce tricolore a Monza. Sì, ci sarà il Gran Premio di Formula 1. Erroneamente ho detto ci sarà anche, diciamo, il calcio, perché ricordavo che giocava domani il Monza, ma sarà fuori casa con il Parma. Giustamente gli amici di Monza dicono: Robby, cosa volevi? Formula 1 e calcio, cosa facciamo? Non uscivamo più di casa, eravamo incasinatissimi. Un abbraccio a tutti quelli che sono in quel calderone in questo weekend.

0: Italia sarà protagonista con il Gran Premio di Formula 1 a Monza, ma c'è anche la Serie A questo weekend che torna.
1: Ciao, ciao. Così fa quest'ora? Mi sto preparando per andare allo stadio a vedere la grande Inter contro il piccolo Napoli. Ciao da Mimmo 62.
0: Mimmo, grandi accuse qua, amici del Napoli, volete replicare? 3938103000, dai, tra pochissimo invece Rhythmic History dal 95.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
12: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Disco Radio.
0: Qualsiasi cosa stiate facendo e farete in questo weekend, avete bisogno della colonna sonora perfetta. Noi di Disco Radio ce l'abbiamo, il nostro From Disco to Disco Weekend. Adesso Super Rhythmic History 883.
20: Rhythmic History.
21: Stessa storia, stesso

0: verso della soddisfazione che magari viene, non so se vi ricordate, perché più o meno tutti l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita, l'aeroplanino di carta, quando vola dice ah finalmente vola, ma un bel aeroplano di carta va sul Guinness World Record a dei ragazzi di Bologna e tra poco ne parliamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Un aeroplanino, meglio aeroplanone di carta, ha valso il Guinness World Record a dei ragazzi dell'Università di Bologna. Dai, tra poco scopriamo un po' di dettagli. Quanto era grosso, ma soprattutto per quanti metri ha volato. Tutto tra poco, intanto c'è Joel Corry.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Go Down. Fino alle 18 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, benvenuti nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Tra le cose da fare c'è anche andare alla scoperta dei Guinness dei primati, perché finalmente l'Italia c'è entrata con un aeroplano di carta, fatto da dei ragazzi dell'Università di Bologna che si sono conquistati nello scorso giugno questo grandissimo primato, un aeroplano, cioè quello di carta. Tutti ci abbiamo provato a fare, dai, strappi un foglio, magari dal quaderno, dal diario, magari lo fai a scuola, ci provi a casa, magari anche con i fogli di giornale. Ci sono varie tecniche e lo lanci e puntualmente cade in mezzo centimetro, almeno i miei cadevano così. Poi c'è chi ti diceva no, alita sulla punta, e lo ci provi e niente, non andava tanto più lontano. Invece loro hanno realizzato questo aeroplano di carta, diciamo con un'apertura alare di 20 metri, pazzesco. Hanno poi studiato tutta diciamo la struttura che è alveolare, fatto solo in carta e colla, e ovviamente hanno usato più di un foglio per farlo, però dovevano anche lanciarlo per entrare nel Guinness dei primati, che apparteneva alla Germania fino a qualche

0: mese fa, ma abbiamo fatto un aeroplanino così, con un'apertura alare di 18 metri, noi di 20, ed è volato per ben 59 metri, cioè, quindi un bel viaggetto, perché quello tedesco ne aveva fatti 18, per entrare nel Guinness ne bastavano 15, i nostri ragazzi 59 metri con questo aeroplano di carta, quindi bello, abbiamo visto anche il video, grande emozione. A proposito di lavoro, a questo punto lavoretti che facevamo da piccoli, quali erano i vostri preferiti? Magari l'aeroplanino di carta, avete presente gli Scooby-Doo come portachiavi, i cappellini di carta, cosa facevate voi? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: A proposito di cose che facevamo da bambini o da adolescenti, ho sempre invidiato tutti quelli che facevano gli origami. Alle superiori avevo un compagno di classe che faceva addirittura la rana che saltava. Tanta invidia perché non sono mai riuscito a farli. E tu cosa sapevi fare benissimo?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

successo di Stradio. Far molto ridere con questa canzone, mandava a quel paese chiunque. Prima abbiamo scoperto che dei ragazzi dell'Università di Bologna sono entrati nel Guinness World Record per aver fatto l'aeroplanino di carta più grande del mondo, soprattutto per aver coperto la maggior distanza con un volo. Allora tutti abbiamo fatto l'aeroplanino di carta. In cosa eravate bravi voi nel periodo, diciamo, scolastico, elementari, medie? Tra poco lo scopriamo, intanto le 4. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Roby Mistretta. Sì, in cosa eravate bravi voi? Dicevo, magari chi faceva lo Scooby-Doo o qualcuno proprio a fare l'aeroplanino di carta. 393-800-3000. Mi fa molto ridere Raffa da Biella che dice copiare. Anche quella è un'arte alla fine, cioè non farsi sgamare, essere calmi, tranquilli, avere tutte le idee per i posti. Ecco, sono cose da non fare, lo dico agli studenti che magari, sai, stanno per tornare a scuola in questo sabato, stanno recuperando anche i compiti. Non si fa, è un'arte, ma non si fa. Intanto la novità di The Bowser.

detto bene, periodo diciamo infanzia, adolescenza. Valeria dice: io ero bravissima a smontare la penna e usarla come cerbottana con le palline, diciamo, ben inumidite, che arrivavano fino alla lavagna. Hai capito cosa faceva Valeria, eh? Di dall'ultima fila, chi è stato? Valeria, come sempre, Britney Spears adesso.

0: scuola.
1: Ero bravo
0: a fare cosa?
1: A bigiare la scuola e andare a vedere le partite di pallacanestro. Paolo da Varese.
0: Paolo, ma che messaggi stiamo dando? Basta, chiudiamo l'argomento tra poco. Rhythmic History dal 2003.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
16: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
15: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
17: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
18: Disco Radio.
0: Nei primi 2000 uno dei più grandi successi dei Gemelli Diversi è stato Mary, brano diventato iconico con il passare degli anni. Lo ritroviamo adesso nel Rhythmic History, nel remix di Molly Molella.
19: Rhythmic History.

0: tutto, scopriremo quelli dei VIP che sono addirittura alcuni impensabili. Dai, tra pochissimo, e parleremo ovviamente anche dei vostri.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Cosa ti piace fare? Magari collezionismo, restauri biciclette, sport. Qual è il tuo hobby? Dai, raccontalo a Disco Radio al 3938103000. Intanto c'è anche Milo.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

mese, sai, magari qualcuno ancora un po' spesato dice: com'è, weekend, 35 gradi, siamo a settembre. Sì, dai, siamo anche insieme fino alle 18 come ogni sabato e ogni domenica. Siamo anche alla scoperta degli hobby vostri che mi state raccontando al 393 800 3000, ma anche quelli a volte impensabili dei cosiddetti VIP, i super VIP come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Che hobby avranno? Perché loro, dice, hanno tutto, possono fare di tutto, ma a loro piace fare, diciamo, le costruzioni, vasi, vasetti, bicchieri, ceramiche, terracotta. Ve li immaginate? Magari anche insieme una scena tipo Ghost, potrebbe essere, non so, suggerimento per un film, la butto lì. Mentre in casa nostra ci sono alcuni VIP italiani come Maria De Filippi, che ha la passione per il burraco, si mette lì con le sue amiche tra una puntata e l'altra, magari una bella partita di burraco. Tom Hanks colleziona macchine da scrivere, mentre altra collezione di tutt'altro tipo per Johnny Depp, che colleziona le Barbie, anche quelle introvabili, sai, magari ha alcuni contatti che possono trovarle. David Beckham, lui invece, li fa vedere molto spesso anche sui suoi canali social, ovvero apicoltori.

0: addirittura allevamento di galline, a volte te lo vedi lì tutto bello figo che cola il miele e tutto il resto. Ed Sheeran colleziona il Lego, insomma tantissimi gli hobby, alcuni dicevamo anche impensabili. Tu non penseresti mai che Claudia Schiffer colleziona insetti o Beyoncé abbia, diciamo, la passione per l'apicoltura. Te le immagini tutta bella vestita in mezzo alle api? Qualcuno no, ma il tuo hobby qual è?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ognuno ha la sua passione, ognuno ha il suo hobby. Sai, quel passatempo che ti svuota la testa e tante volte magari ti manda anche in relax, ti rilassa, dai. Qual è il tuo hobby? Raccontalo al 393 800 3000. Intanto anche Dracula, c'è Tame Impala.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 3, 9, 3, 800 e 3000. Ma prima, amici, che ore sono? Le 5:01.
1: Disco Radio.
0: Insieme ancora per un'ora. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Dai, passiamo subito ai vostri hobby.
2: Ciao da Luca di Como.
0: Ciao Luca.
2: Il mio hobby che mi svuota è quello che sto andando a fare adesso, cioè? A San Siro, a vedere l'Inter con mio figlio.
0: Wow.
2: È una libidina.
0: Beh, è doppia libidina a questo punto, direi, dato che sei con tuo figlio. Francesco da Asti dice: il mio hobby è il collezionismo di modellini di auto.

Inter col mio figlio, Inter che giocherà alle 18 a San Siro contro il Napoli, mentre c'è chi colleziona calamite, mi manda anche una bella foto, una mezza parete piena di calamite che arrivano un po' da tutto il mondo, anche from New York City. Disco.

0: Cosa di Pavia colleziona Ferrari e Ducati. I modellini, mi ha mandato anche una parte della sua collezione, molto bella.
1: Ciao, Robby. Ciao. Il mio hobby è restaurare calciobalilla.
0: Wow. Quindi,
1: quando ho tempo, più che altro il tempo perso, faccio questo e mi rilassa tantissimo, ti dico proprio, mi fa stare veramente tranquillo e bene. È un bel hobby. Un abbraccio, Sabodasti.
0: Bello, un abbraccio a te, Salvo, soprattutto per restaurare questi patrimoni dell'umanità. Ma alla fine si può frullare o no?
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire. I want it to be
3: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Patrick al 3938 103.000 dice: il mio hobby è andare in mountain bike. Infatti sono appena tornato da un bel giro in bici. Allora ti ricarichiamo subito con i Jamiroquai e David Morales.

0: Siamo con Andrea che dice: il mio è modellismo dinamico. Mi manda anche la foto al 393 800 3000. Mi manda un crawler, per capirci, quello con le gomme grosse. Dice: riparazione in attesa della gara a Bergamo di domani. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Mi raccomando Andrea, domani pomeriggio fammi sapere com'è andata.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore proseguono condizioni anticicloniche, dunque tempo stabile tra Piemonte e Lombardia. Anche domenica, giornata caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dai rilievi, qualche velatura di passaggio con un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Clima sempre molto caldo, temperature elevate seppur con massime in lieve calo, ma saremo comunque intorno ai 31-32 gradi su tutta la pianura padana e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Dagli hobby anche curiosi che ci avete raccontato questo pomeriggio qui su Disco Radio, tra pochissimo passiamo alle curiosità, quelle vere, strane, che arrivano dall'Italia e dal mondo, nella nostra rubrica che tutti aspettano. Forse non tutti sanno che...

0: On the Rhythm Blackwood dal 1996, ritornati nel sabato pomeriggio qua su Disco Radio insieme ancora una decina di minuti. Ciao a tutti, sono Robby Mistretta, giusto il tempo di entrare nel mondo delle curiosità con la nostra rubrica. Forse non tutti sanno che il più grande uccello volante è l'albatros, che sorvola gli oceani, diciamo intorno all'Antartide, e la sua apertura alare è di circa 3 metri, qualche esemplare anche di 3 metri e mezzo, insomma molto molto grande. Questo gli fa, diciamo, gli dà il titolo di uccello più grande del mondo. Forse non tutti sanno che rompendo un uovo sott'acqua cosa succede? Quest'ultimo manterrà la sua forma originale. Cosa da poter provare anche questo pomeriggio, domani mattina, in questo weekend nel quale c'è un po' più tempo. Si prende una bella bacinella, magari di quelle di vetro trasparenti, si riempie d'acqua, si rompe l'uovo sotto e si vede questa cosa. Magari adesso non voglio dare destra, però da fare anche con i bambini, una cosa curiosa. Forse non tutti sanno che in questo preciso istante alle 17:50 più di 60.000 persone stanno volando sopra gli Stati Uniti in aereo, e questo succede più o meno in tutti i momenti del giorno. Un bel traffico aereo, questo solo sugli Stati Uniti, poi c'è anche l'Italia.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Le nostre curiosità che vi potete rigiocare magari in una cena stasera, un aperitivo, oppure domani ad un bel pranzo. Le curiosità tornano sabato prossimo qui su Disco Radio, ma nei prossimi minuti torna anche Felicia con My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Jazz Clean Lighting Go per chiudere le nostre 4 ore insieme di questo sabato pomeriggio. Godetevi questo sabato sera. Io sono Roby Mistretta, torno qua puntuale domani pomeriggio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend a partire dalle 14. Ciao a tutti, adesso Aloisi.
1: Dai che anche al sabato stiamo insieme alle 18. Benvenuti, io sono Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi per le prossime 4 ore all'interno di quello che chiamiamo From Disco to Disco del weekend, cioè musica senza interruzione qui su Disco Radio. Noi ripartiamo da Dio di Easy Bisou, questa è Couple.

Noi abitualmente ci sentiamo già a quest'ora durante la settimana. Adesso vi ho fatto anche il sorpresone questo fine settimana. Tra le 18 e le 22 staremo insieme. Io mi chiamo Alessio Roisi. Eccola qui la novità con la quale apriamo la nostra prima ora insieme. Il nuovo di D.O.D. e Easy Bizu si chiama Careful. Venite a scoprire queste e le altre novità sul nostro sito discoradio.it. Continua il nostro appuntamento del fine settimana subito con Florida. C'è Whistle.

0: The Weeknd, c'era Michael Gray su Disco Radio e tra un attimo vi riporto nel 99 con la storia del ritmo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Edoardo e Clarissa ci stanno ascoltando in questo momento da Finale Ligure. Mannaggia voi che state al mare. Secondo me questa vi potrebbe rappresentare. Anno 1999, lei Alexia con Happy.

0: Disco
1: Radio. Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Palermo, non a caso si fanno chiamare i Trinacria, col 3. Insieme ad Alexandra Stan c'era We Are Free all'interno del From Disco to Disco del weekend. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, state qui, tra un attimo tornano anche gli Shows.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
8: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Vabbè, c'è bisogno di un
10: applauso.
7: Sai
10: che diventa il mio inno questa?
0: È un caldo sabato settembrino, quello nel quale vi facciamo ascoltare le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo Chris de Sarandi, Ace of Base, Swedish House Mafia. Prima Shouse, questa è Love

0: Ci tenevano a coinvolgere solo artisti di casa, gli Swedish House Mafia, come lì che lì tutti arrivano dalla Svezia. Quelli di Happiness Is So Sad, ritrovati all'interno del From Disco to Disco del weekend. State qui perché tra le più ritmate della città, senza alcuna interruzione, sta per tornare anche Robin Schulz.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
3: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Non dimenticate che ci sono tanti modi per entrare in contatto con Disco Radio. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure seguiteci sui social Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Tra un attimo Buracchi e Ter, subito Better Time, lui è Robin Schulz.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Eccoci qua, le 7 della sera.
1: Disco.
0: Ma lo vogliamo mandare un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando magari in giro per il mondo? Lo sapete che c'è l'app di Disco Radio da scaricare sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Scaricatela subito e seguiteci anche da lì. C'è il nuovo di Kamrad, questa è Love Sober.

Cover, il nuovo di Kamrad, che se vi piace potete venire a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Perché votare la musica di Disco Radio? Perché così siete voi a scegliere le nostre hit che inseriamo in playlist, che ascoltate ogni giorno qui alla radio, e soprattutto ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: vista continua ancora a fare il suo effetto. I Know You Want Me, Kale Ocho. C'era Pitbull su Disco Radio e tra un attimo, se vi va, vi riporto anche a viaggiare nel tempo. Andremo nel 2003 con Magic Box.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio.
0: Che faccio, vi invito? Ma certo che sì, ogni sera vi aspetto qui su Disco Radio alle 21 per farvi ascoltare la migliore dance storica, cioè quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come If You di Magic Box.
11: Rhythmic History.

0: piccola interruzione anche Just con Sam Harper. Quelli di Just a Little e tra un attimo torna Madonna.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Che vi picchia?

0: Perché ascoltare Disco Radio nel fine settimana? Ma perché c'è il From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, tra un attimo Alessio con Cool, ritroveremo anche il DJ Goya con Michiko, subito Madonna, Danceteria.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: quanto ci ha fatto ballare nell'estate del 1994 la Bush con Sweet Dreams. E a proposito di hit che ci hanno fatto ballare d'estate, tra un attimo tornano Yanader con Talk to You.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Dai che sincronizziamo gli orologi, le 8 della sera. E abbiamo ancora un'oretta per ascoltare le nostre hit senza alcuna interruzione all'interno del From Disco to Disco del weekend. Ma poi tranquilli, mica vi abbandono. Anzi, sto qui con voi perché inizierà la festa, il Disco Radio Party. E la prima ora la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ma subito novità, The Bowser, Lose Myself.

0: non mi sfidate, ma questa potrei ricordarla a memoria, forse perché in quell'anno cominciavo a fare la radio, è il 2000, è passato un po' di tempo. Craig David con Seven Days, preparatevi perché tra un attimo torna alla storia del ritmo e sarà una di quelle tutte da cantare.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su ZappaAuto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. L'ho detto, il prossimo Ritmic History sarà tutto da cantare. Fidatevi di me, lo farete anche voi. Vi riporto nel 1999, una di quelle che hanno fatto la storia del ritmo ha come protagonisti Luna Pop, 50 Special. Ritmic History.

0: di Devotion su Disco Radio. La domanda è: che tempo farà domani in città?
1: Meteo. Nelle prossime ore proseguono condizioni anticicloniche, dunque tempo stabile tra Piemonte e Lombardia. Anche domenica, giornata caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi, qualche velatura di passaggio con un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Clima sempre molto caldo, temperature elevate seppur con massime in lieve calo, ma saremo comunque intorno ai 31-32 gradi su tutta la pianura padana e in città, a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Si chiama From Disco to Disco del weekend, l'appuntamento del fine settimana di Disco Radio, dove ascoltare le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Preparatevi, tra mezz'oretta sarà festa con il Disco Radio Party. Prima, danza Kuduro.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiama Whatever Turns You On, Axel & Bones su Disco Radio, che vi ricordo potete ascoltare anche da casa al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Siete pronti a far festa? Allora state qui perché tra pochissimo arriva il Disco Radio Party. La prima ora, come ogni sera, dalle 21 alle 22, la dedicheremo a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra un attimo Dance con Cake by the Ocean, subito Felicia, My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Purple Disco Machine con Fireworks a chiudere almeno per questo sabato il From Disco to Disco del weekend. Cosa vuol dire? Che domani, già a partire dalle 7 del mattino, torneranno le nostre hit senza alcuna interruzione. Adesso invece sono quasi le 9 della sera, è il momento di far festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Siete pronti anche oggi a viaggiare nel tempo?
1: Disco
0: Dai che facciamo festa, come dicevo qualche istante fa, perché ritorna il Disco Radio Party. La prima ora, come sempre, la dedichiamo tra le 21 e le 22 a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. E fatemi dare il benvenuto anche agli amici della domenica mattina, quelli che ci ascoltano in replica tra le 6 e le 7 del mattino. Io sono Alessio Easy, tra un attimo Rock e Cato, Global DJ, subito Gala. Dal 97 c'è Leather Boy Cry.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un viaggio nel tempo, ma anche nello spazio. In questo caso vi ho portato nel nord della California, precisamente a San Francisco, per ascoltare il sound di questa città. C'erano i Global DJ su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio e non solo sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV, lo sapevate, al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Lì è ancora più facile, basta dire Alexa apri Disco Radio oppure ehi Google fammi ascoltare Disco Radio. Nel frattempo ritornano le hit che hanno fatto restare del ritmo, quelle che sono protagoniste di questo appuntamento. Tra un attimo il sound di Marie Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic, il DJ Rosso con Dreamland e gli Scooter con Hyper Hyper, prima del 98 One Day Project, King of My Castle.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

0: Quanta carica ed energia nel fine settimana di Disco Radio. I Two Unlimited con No Limit, c'era anche questa che arrivava direttamente dal 1993. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo torna Real to Real
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Non dimenticate che anche voi potete diventare protagonisti dell'appuntamento che state ascoltando, il Rhythmic History Extended Version. Come? Segnalandoci le hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del nostro programma. Come fare? Basta inviare una mail al sottoscritto a.aloisi@discoradio.it segnalandomi appunto quali sono quelle hit che hanno fatto restare il ritmo, che secondo voi ci starebbero alle perfezioni all'interno di questo appuntamento che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica nel weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Subito, I like to move it.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1995, l'anno di Ecstatic con Move Me Up, e noi ci stiamo per salutare, ma tranquilli che abbiamo ancora una bella raccolta di hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo Naive con Looking for Happiness, prima i Network.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: M per Discoland e Tiny Tot che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi. Con la storia del ritmo, sono Alessia Roisi, vado ma torno, ci risentiamo domani, puntuale alle 18, in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

appuntamento del mese di settembre torna Disco Radio Lo Muove, tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, con me non può mancare Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così, Nicky Jam c'è.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.

sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, 10

0: finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

0: Andiamo con il Pagno.
1: Il Pagno, il Pagno.
0: Vi dico solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
1: Sì.
0: Roberto Super Savian.
1: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: E inizia qui Rap and Drop, il programma che unisce il rap italiano e la cassa dritta con Don Cash, tutto da ballare a squarciagola. Stanotte con noi ci saranno
5: Ciao,
4: loro.
5: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
4: Ci sarà il Pagante, ci saranno poi... Chi è che oggi sarà con noi?
6: Ciao Don Cash, sono Shade.
4: Ci sarà anche Shade, poi ci saranno anche loro e anche lui.
7: Ciao Don Cash.
4: Chi è?
7: Siamo gli articolo 31.
6: Fondamentalmente.
4: Insomma, poi ci sarà Anna con la sua bando, ma immediatamente ragazzi partiamo con la mega combinazione, i pinguini tattici nucleari che danno vita al ritornello di Fabri Fibra e questa è Goya.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Cosa so?

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop. Non mi

0: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
6: Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop con Don Cash in onda su Disco Radio. Ragazzi, in questo momento la cassa dritta che si unisce al rap ti permette di ballare e cantare contemporaneamente. E per le prossime 5 hit abbiamo invitato Dito nella Piaga, Sfera e Basta, Blanco, Samurai J, ma immediatamente una mega combo. Da un lato il king degli anni 90, Gabri Ponte, e dall'altra parte il king indiscusso del rap italiano, cioè Salmo. Il tempo stringe, potete vederlo sulle lancette che fanno tic tac.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Podset. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Ragazzi, finisce qui questo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, cassa dritta, il rap italiano insieme allo zio Don Cash. Ma inizia il party set. Fra pochissimo mi raggiungeranno le hit internazionali insieme a loro Matteo Epis e Edu Munari. E vi ricordo che questa è la settimana del party. Sono in giro a Tarquinia insieme a Shade. E poi domani sera di nuovo con il live insieme alla radio. E poi si ritorna live full effect dalle 13 alle 16 nella nostra family del pranzo tutti i giorni qui su Disco Radio. Ma adesso arrivano Matteo Epis e Edu Munari, le hit internazionali, e nasce il party set da Don Cash. Buon weekend.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Edo Munari e Matteo Epis.
5: Disco Radio Party. Welcome to the party.
1: Eh sì, stavolta welcome to the party set, perché la festa è già iniziata con Rap and Drop. Ancora Don Cash al microfono. Mi hanno raggiunto, come avevo già detto, Matteo Epis e Edo Munari. Adesso le hit diventano internazionali, quindi il party set fino alle 4 del mattino. Tenete alto il volume della musica e basso quello dei problemi. Partiamo così con All My Life di Timmy Trumpet.

Eh sì ragazzi, è arrivata la mezzanotte, sconfinato col piedino nella notte della domenica, ma l'episodio è quello del sabato. E tranquilli, tranquilli, rilassatevi che è weekend e ancora possiamo parlare di un weekend con le temperature quasi estive in tutta Italia. Quindi c'è solo la musica di Disco Radio ad accompagnarti, che cosa chiedere di più? Dom Dolle, Taiga, Don't You Worry Baby. Party.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Party.
7: Welcome to the party.
8: Avete sentito il remind che vi ha ricordato che domani, che il sabato, abbiamo iniziato con Rap and Drop. Da domani trovate tutti gli episodi riascoltabili sul nostro sito discoradio.it.
9: E domani torna il Don. Perché domani torna il Don.
8: E c'è sempre il Don. C'è Chica Leaf.

Mi è arrivata Luna Ciccetti, un bacione a Dolores che ci ascolta da Sumirago, e ancora Sonny, un NCC che a Milano sta lavorando in questo momento, e ciao Matteo, ciao anche a Diana, tutti collegati questa volta da Torino. I Disco Radio Lovers con Don Cash si fanno sentire al 393 800 3000, e adesso ci muoviamo verso il sole. We move into the sun.

0: In compagnia di Dol Cash anche di notte, ragazzi, ci si diverte su Disco Radio. I Disco Radio Lovers che mandano i loro messaggi d'amore.
1: Sì. Siete la quintessenza della radio.
0: Ma grazie, grazie di vero cuore, grazie di vero cuore, ragazzi. E l'amore è tutti i giorni, come dice il grande Gigi Dag, in questo caso remixato da Tiësto, Zedd.

0: tempo di dirlo, è tempo di
1: sono
0: dirlo.
1: Le due.
0: Come?
1: Le due.
0: Già.
1: Facciamo anche chi arriva prima di te.
0: Sono le due.
1: Ciao Don.
0: Ciao, ciao a tutti gli amici che stanno ballando con noi alle 2:22. Arriva Porcar Brenner, è tempo di da ballare. Time to dance. Party.